chitarra e violoncello si guardano come specchi incrinati. Ogni nota è un riflesso che non coincide più con l'originale. La chitarra di Grabs scandisce un rosario di note e il violoncello di Nikos Veliotis disegna archi che si posano di sbieco sulle parole, le piegano, le tingono di un'ombra che prima non c'era. È un tira e molla che non si risolve. La chitarra insiste: era così. E il violoncello risponde: no, adesso è così. E la produzione non fa altro che amplificare la tensione. Con una registrazione asciutta e dettagliata si sentono il legno, l'attrito, il gesto, le dita sulle corde, l'intimità che punge. A 1:04 la chitarra sembra voler metter pace alle tensioni, ma il violoncello non molla, e a 1:46 le ostilità riprendono. Gli arpeggi di Grabs vengono tagliati dai lamenti di Veliotis. Quale pensi sia il messaggio di questo brano? Non c'è. Almeno, non è quello che pensi. Mentre ascolti, scrivi su un foglio tutte le parole che ti vengono in mente. E poi, a 1:46, come la chitarra rientra, taglia più velocemente che puoi tutte le parole dal foglio. Mischiale. E prima della fine del brano ricomponile. Quello è il vero messaggio del brano.

Tudo.

Grazie.

0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare, tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands, the hush money howl of advertisements, electoral politics of greed, godless truths on the mouths of mountains, an inauguration for the growling earth. Words caught in a wayward wing. The rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering. The thirst of a thousand yesterdays in our throats. The chokehold of change. The illiteracy of revolutionary lovers. On topsy-turvy tongues, emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move. Still we move, we move, we move. All I know. All I know is dreamers drift through the threat of a door. An ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. Mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. enchanted by the question of existing at all. In other words, the water's rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart? I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage. Beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather we within. Us today, people of sun licked by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Mark Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce. Il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio. L'organo Hammond che disegna armonia anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Mark Ribot pronuncia Name succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Mark canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Mark ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.

batteria industrial, accordi in beat crushing, chitarre dissonanti sullo sfondo e poi I want to be kept alive by something. L'aria si stringe sul diaframma come un pugno che non vuole mollare. Esplode il primo rantolo. È un filo spinato di armoniche lacerate, doppiato da un gemello più scuro. Due gole che si specchiano e si sfidano, come se il primo Marilyn Manson avesse finalmente imparato a domare il proprio demone, invece di mascherarlo dietro a latex e pop patinato. Ogni parola ha il peso di una confessione. Non sono belle parole, nel senso convenzionale, ma sono qualcosa di più pericoloso. Sono sincere. Cresciuta nei boschi, forgiata da anni di dialoghi con il padre, fatti solo di suoni bizzarri e voci inventate, la voce di Morgan Garrett parla una grammatica dell'autenticità che non passa per le scuole di canto. Più che l'intonazione, modula l'espressione. Garrett non urla, sventra il silenzio. Le pause sono precipizi, le ripartenze sono frustate che scuotono la cassa toracica. La dinamica è estrema, dal bisbiglio sporco di saliva alle chitarre ultra distorte che cadono come macigni nel silenzio. Un silenzio nero, teso, che si arrotola su se stesso e si spegne d'improvviso. Ti lascia in una camera anecoica dove il cuore sembra troppo forte per il tuo stesso petto. Morgan Garrett dimostra che l'estremo può essere raffinato, disciplinato, chirurgico, lucidissimo. È il contrario della posa, è la violenza studiata, psicologica, una ferita incisa con un bisturi. Anche i migliori cantanti sperimentali spesso fanno l'errore di voler impressionare, ma Morgan fa l'opposto. Si espone completamente, senza filtri, senza protezioni. È la differenza tra chi canta per gli altri e chi canta perché altrimenti morirebbe. Non cerca consenso, cerca sopravvivenza. Non vuole piacere, vuole semplicemente resistere. Il produttore Alex Nagel comprime questa voce fino al limite, quando la satura di armoniche sporche non sta aggiungendo effetti, sta rivelando quello che già c'era, il rumore di una vita che si rifiuta di arrendersi al silenzio. Garrett e Nagel, invece di cercare le frequenze che

calmano hanno trovato quelle che svegliano. È una terapia del suono al contrario, che non ti fa stare meglio, ma ti fa stare alive. La compressione estrema rende udibile l'inudibile, la saturazione trasforma il trauma in tessitura sonora, la sofferenza diventa resistenza. Quando Alive termina non c'è catarsi, resta una coda di riverbero che tende il silenzio come un filo sopra l'abisso, e tu resti lì a chiederti se il battito che senti è il tuo cuore, oppure una qualche pulsazione subliminale che ancora fa tremare i subwoofer. Morgan Garrett ha trovato il cadavere di un vicino. In quello stesso periodo stava meditando suicidio e invece di sprofondare ha iniziato a registrare Purity. I wanna be kept alive by something. Non è una richiesta d'aiuto, è una dichiarazione di guerra all'oblio. E tu? Cosa ti tiene in vita quando il mondo si frantuma? Non le cose ovvie, non l'amore, la famiglia, i sogni, ma quella piccola cosa assurda, inspiegabile, che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto ha smesso di avere senso. Dopo aver ascoltato Alive, resta in silenzio. Prendi il tuo disco preferito, stringilo al petto, spegni la luce, sdraiati. Trattieni il respiro più a lungo che puoi e scopri quanto tempo puoi vivere in sospensione, fuori dal mondo, mentre la tua musica preferita ti tiene in vita.

orecchie elettroniche, quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. Quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo sul nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo, il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In Late Autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio emidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bellrose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
1: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
3: Al sabato dalle 17 in avanti potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
4: Le domeniche alle 20:30 ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
5: Vuoi saperne di più?
6: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
7: che c'è musica bellissima.

0: 边来了个喇嘛，
1: 不吐葡萄皮儿吃葡萄，
0: 手里别了个喇嘛，
1: 不吐葡萄皮儿不吐葡萄皮儿，
0: 这喇嘛。

0: proprio. Ma tu sì,
1: sì,
0: Kinky, huh,
1: yo,
0: put it down, put it down.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

吐不吐别人那个喇叭。

Thank you.

You're by channeling me.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Ehi, ciao!
1: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
2: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
3: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
4: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
5: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
6: Vuoi saperne di più?
7: Vuoi avere più info?
1: Rimani su Radio Gwen,
8: che c'è musica bellissima.

when your brain needs

Chamene me.

Ciao a tutti e a tutte, questa è Daniela Baiardi di Radio Gwen. Siamo qua oggi al Festival Scintilla. Oggi ci saranno presentazioni di varie associazioni. Siamo molto contenti e contente di essere qua e abbiamo anche la presenza. Ciao! Ciao ciao! Abbiamo anche la presenza dei tecnici e anche di una nuova volontaria che farà svolgere anche delle interviste. Quindi vi ricordo a tutte e tutte che potete portare un vinile se volete, o due, o tre, o cinque, non importa quanti, e magari non 100 perché non abbiamo abbastanza tempo. E niente, ci saranno anche le interviste, siete obbligati, no scherzo, siete liberi e libere di scegliere. E niente, devo dire qualcos'altro? Non credo, siamo a posto. E buon ascolto e buona giornata. Ciao ciao! E ci sentiamo dopo, tranquilli.

0: E ciao a tutti e a tutte ancora, questa è Daniela Baiardi per Radio Gwen. Magari presentiamo prima la nostra nuova volontaria, Lia Bernasconi. Ciao, come stai?
1: Ciao, sto bene, grazie. E voi?
0: Grazie per essere qua. E però faremo la prima intervista della giornata di oggi. Abbiamo qua l'associazione Pro Frutteti, giusto? Ci ricordate i vostri nomi, chi siete, per favore?
2: Siamo Marco e Misha e oggi vi presentiamo Pro Frutteti, un'associazione che ha il suo nido in Capriasca.
0: E grazie per essere venuti fino a qua. Avete anche portato un vinile, ma dopo ci mettiamo a posto. E cosa ci potete raccontare di come potete raccontare questa associazione a un bambino di 5 anni?
3: Allora, questa associazione è un'associazione che nasce storicamente già nel 2006 in Capriasca ed in seguito si formalizza nel 2021 ed è un'associazione che recupera e conserva le varietà di mela soprattutto. Quindi dovete pensare che in Ticino vi sono tantissime varietà di mela, anche uniche, che quindi non ci sono da nessun'altra parte in Svizzera, che sono state recuperate e che quindi noi conserviamo nei nostri frutteti conservativi con tanta cura e poi cerchiamo di riportare alla popolazione.
0: Grazie mille. E potete condividere con noi qual è la mela preferita?
3: Allora, non so se è la mia preferita, però è una molto particolare. Si chiama mela ghiaccio ed è una mela che ha questa caratteristica molto particolare di essere un albero, perché ricordiamo, parliamo del frutto, ma poi ogni varietà anche ha delle caratteristiche proprio intrinseche anche all'albero, che fiorisce molto molto tardivamente. Quindi è una cosa abbastanza particolare se vediamo quest'albero in mezzo ad altri alberi, perché nel momento in cui tutti gli altri alberi hanno già messo le foglie, lui non le ha ancora messe. Quindi ogni tanto quasi noi ci spaventavamo, perché arriviamo in frutteto e vedi quest'albero che non ha più le foglie e ti dice: no, cosa è successo, è morto. In realtà no, in realtà semplicemente le mette molto molto tardi, e in più ha questo frutto rosso molto molto buono.
0: E ci potete anche raccontare dei futuri progetti che avete in questo periodo o per il prossimo anno, se volete e se potete?
3: Allora, noi abbiamo tanti progetti, se magari ne cito uno, poi Marco ti lascio eventualmente citarne un altro. Uno è Pianta e Produci, è un progetto che è indirizzato agli agricoltori del territorio ticinese, del sud delle Alpi in realtà in generale, dove il nostro obiettivo è quello di riportare nell'agricoltura del sud delle Alpi le antiche varietà, e quindi quello che facciamo è sostenere gli agricoltori a creare degli impianti fruttiferi e dei prodotti volti a valorizzare queste antiche varietà locali.
2: Un altro progetto che portiamo sempre avanti è un ciclo di atelier formativi, quindi per tutte le persone interessate all'attività nel frutteto, di potatura, innesto, cura del frutteto e pomologia. Trovate tutte le informazioni sul sito profrutteti.ch.
0: La pomologia è lo studio delle mele, giusto? Okay. Dei frutti, ok. Dei frutti, ok, ricordiamo che la pomologia è lo studio dei frutti. Abbiamo imparato qualcosa di nuovo. E c'è qualcos'altro che volete condividere con il pubblico o con la radio, con i nostri ascoltatori? No, ok. Passiamo subito magari al vinile. Ce lo puoi presentare tu, per favore? Lo metto io, sì sì sì. Ui, mamma. Quale? Sta scegliendo. Ok. Ok, qua prendi.
2: Ecco, allora, come canzone abbiamo portato una canzone di Patti Pravo del 1976, una ripresa di Walk on the Wild Side di Lou Reed. La traduzione del testo è di Anna Oxa. Buon ascolto.

Eri nato uomo e adesso più non vuoi. La tua casa lascia e poi scegli un mondo di poesia, sei tu Peter. Tu che a Kensington vivi, Peter, tu che a Kensington vivi. Trovi lì i fiori e le fate, in barca lungo la corrente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu Peter, tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così, tu.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa, le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter, tu che a Kensington resti, Peter, tu che

E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter,

magica gioia tu dai, dolce mio rimpianto dove sei, nei giardini a Kensington un bambino eterno c'è, sei tu Peter, tu che a Kensington vivi, tu Peter, tu che a Kensington suoni, sono ancora così,

0: Buon pomeriggio a tutti, qui è Radio Gwen, sono Lia. Eccoci qua al Parco Ciani, al Festival Scintilla. Fra poco intervisteremo Yuri Bedulli di Spazio Lampo. Yuri, vieni qua. Eccoci qua, una bella frescura, qui veramente si sta benissimo sotto gli alberi, veramente molto rilassante e speriamo che vi state tutti divertendo. Ciao Yuri, benvenuto.
1: Ciao.
0: Allora, spiegaci un po', Spazio Lampo, da dove viene il nome?
1: Spazio Lampo era una casa di spedizioni che c'era a Chiasso. Chiasso è molto famosa per le spedizioni, lo è stata negli anni 70-80, quando ancora si spedivano molto i pacchi in maniera analogica, diciamo, no? E quindi nel 2015 nasce l'associazione che fa eco, no? Si chiama Grande Velocità e siamo all'interno dello Spazio Lampo, che è in via Livio 16 a Chiasso. Tra l'altro siamo amici di Radio Gwen perché siamo cresciuti insieme in un certo senso, no? Abbiamo condiviso le stesse mura per diversi anni, poi adesso noi da qualche anno ci siamo distaccati, ma siamo nello stabile a fianco, per cui si creano sempre delle belle sinergie tutti insieme.
0: Praticamente coetanei, siete cresciuti insieme, che bello. E di cosa vi occupate? Che arte invitate nei vostri spazi?
1: Beh, allora, noi da anni ci occupiamo di promuovere arte che venga dalla Svizzera interna, ma anche dall'Italia. Essendo Chiasso, essendo un posto sul confine, un posto strategico, ci occupiamo di creare un dialogo tra l'Italia e la Svizzera. Abbiamo curato molte mostre appunto di artisti svizzero-tedeschi, svizzero-francesi, ma anche di artisti italiani provenienti da un po' da tutte le regioni d'Italia. E facciamo 4 mostre l'anno, indicativamente, un simposio in collaborazione col Festival Internazionale di Letteratura Chiasso Letteraria. Da qualche anno a questa parte ci occupiamo anche del Festival Chiasso Means Noise, che è un festival di musica noise sperimentale che è diventato biennale, quindi quest'anno non c'è stato, ci sarà l'anno prossimo. E quindi sì, cerchiamo di unire un po' la musica, l'arte, la letteratura anche se vogliamo, quindi cercando di creare un humus culturale all'interno della città di confine.
0: Bello, molto, molto ricco il vostro spazio, complimenti. Adesso ci vuoi far ascoltare un tuo vinile, giusto? Raccontaci un po' che musica vuoi mettere.
1: Sì, vi farò ascoltare un brano del vinile Creusa de Ma di Fabrizio De André, un album del 1983 e scusami Fabrizio. La traccia in questione è Sidone in italiano, l'album è tutto in dialetto genovese. Sidone parla di questo, del massacro che ci fu in Libano a causa dei carri armati israeliani di Israele, quindi è tremendamente attuale. Il brano parla di un padre palestinese che vede maciullato il proprio figlio dai cingoli di un carro armato, e credo che sia comunque giusto sempre ascoltarlo e cercare di trarne qualcosa, perché è toccante ed è tremendamente attuale.
0: Grazie mille Yuri, grazie a tutti.

0: Avete appena ascoltato la canzone di Fabrizio De André. La canzone era Sidun, ecco. Vi ricordo che Radio Gwen adesso è al Festival Scintilla. Qua è Daniela Bagliardi che vi parla. E fa bel tempo qua. Per fortuna siamo all'ombra. Siamo molto fortunati e fortunate. E adesso abbiamo qua come ospite, sì, Zikinin. Abbiamo qua Sara, che ci racconterà un po' di Zikinin. Prima di tutto, in due frasi, come potresti descrivere Zikinin, l'associazione? O quanto vuoi, se vuoi cinque frasi, non importa.
1: Buongiorno a tutte e tutti. Allora, Zikinin è nata dall'idea di offrire sostanzialmente dei buffet, dei momenti di scambio durante i pasti ad un costo accessibile, e quindi molto spesso il prezzo dei nostri pranzi e degli aperitivi rimane molto inclusivo. E poi si è unita anche l'idea di portare insieme a noi una biblioteca itinerante, ed è una selezione di libri delle nostre librerie personali. E solitamente la portiamo in giro con noi, a dipendenza di dove ci chiamano, di cosa ci chiedono, e poi sulla base di questo proponiamo anche noi atelier piuttosto che eventi di vario genere per diverse età, perché si sposa bene con quello che vorremmo portare a livello intergenerazionale.
0: Grazie mille. Io in realtà sono andata a uno dei vostri pranzi, mi è piaciuto molto perché era un tavolo lungo. Quante persone ci sono normalmente? Tipo 5, 6? 7, 15 persone. È un momento molto bello, così si pranza con delle persone che non si conoscono, no? Si vedono agli eventi, boh, non so. Però se uno condivide un pasto diventa una cosa un po' più carina, anche per parlare e mangiare un piatto buono. Qual è il piatto che vi piace cucinare di più?
1: Allora, ce ne sono stati tanti. Penso che uno dei must sia la focaccia. Poi ci sono state... È tutto vegano, tra l'altro, forse questo non l'ho specificato. Perciò le focacce, le lasagne... spesso... Non saprei effettivamente definire un must, però direi che da quello che ci hanno detto, focaccia e lasagne sono andate, sì. E poi c'è un'altra ragazza che adora particolarmente proporre dei cibi asiatici, e anche quelli devo dire che le escono molto bene.
0: E come hai detto, siete sempre in spazi e luoghi diversi, non solo nel... Siete più nella zona luganese o andate anche oltre i confini del luganese? Sono un po' drammatica, però sempre una domanda un po', sono curiosa.
1: Allora, quando abbiamo iniziato a proporre le nostre attività ci piaceva l'idea di spostarci effettivamente dal luganese per rompere un po' il cerchio che avevamo intorno. Quindi sì, abbiamo collaborato con Scuola d'Aro del collettivo cooperativa Baobab. Siamo andate anche a Spazio Lampo, che è stato presentato prima, e poi abbiamo collaborato anche con una collettiva artistica del Mendrisiotto, la collettiva Calci, che è una collettiva di artiste e artisti. Quindi sì, cerchiamo comunque in linea di massima di riuscire a spostarci, poi non è sempre evidente.
0: E cosa possiamo trovare sulla vostra bancarella oggi?
1: Allora, sulla nostra bancarella ci sono, cioè, qualche libro selezionato dalla nostra biblioteca, non l'abbiamo portata qua tutta, e ci sono un paio di poster a cui siamo affezionate, uno legato al primo evento che abbiamo fatto, c'è un piccolo spazio per fare collage, che è un'attività che abbiamo fatto per qualche mese alla ciclofficina il lunedì, e perciò niente, abbiamo portato delle cose che potessero far passare in grandi linee quello che facciamo di solito.
0: E ultimamente avete anche fatto il corso di corti, giusto? Non mi ricordo. Ci puoi spiegare un attimo, per favore?
1: Allora, abbiamo proposto un atelier di cinema urbano insieme a Agnese Laposi, che è una regista ticinese, per chi non lo sapesse, ed è già il secondo anno che organizziamo questa attività. È un atelier proposto a persone giovani tra i 16 e i 21 anni. E in sé l'atelier consiste nel creare un cortometraggio collettivo, perciò un lavoro di gruppo in cui tutti sperimentano la costruzione del cortometraggio. Agnese ha il compito un po' di fare da tutor, e poi solitamente questo dura 5 giorni e la domenica c'è la proiezione pubblica per mostrare cosa si è fatto durante i 5 giorni.
0: Grazie mille. E lì aveva una domanda anche per te. Passo il microfono.
2: Ciao Sara, e quali sono i vostri progetti futuri che avete?
1: Allora, per il momento potremo restare ancora per un po' a fare le coinquiline di Spazio Love con l'associazione Luganetto. Abbiamo qualche evento in programma, probabilmente ci sarà una proiezione, magari ancora un atelier di cucina, più in autunno, perché adesso col caldo è invivibile lo spazio, e poi la presentazione di un libro.
2: Bello, interessante, grazie. E ci puoi spiegare un po' cosa ci vuoi fare sentire ora?
1: Allora, un po' all'ultimo minuto ho portato un vinile di Donatella Rettore. L'album è Estasi Clamorosa, mi sembra che sia dell'81, e il brano scelto è Donatella.
2: Grazie mille, allora balliamo sulle note di Donatella.

0: Buon pomeriggio, siamo qui a Radio Gwen al Festival Scintilla, mi chiamo Lia, ed eccoci qua con
1: Nicolò
0: dell'associazione Più 41. Allora, come mai questo nome?
1: Allora, il nome nasce da uno dei nostri obiettivi, Più 41 è il prefisso svizzero, e l'idea appunto dell'associazione è quello di invitare per ogni nostro progetto un artista che rappresenti la Svizzera italiana, francese e tedesca, dunque da qua il nome.
0: Bello, almeno riprendete un po' tutta la Svizzera. E siete nati nel 2020 in Ticino, ma dov'è che siete situati?
1: Allora, Associazione Più 41 non ha un vero e proprio luogo espositivo, siamo un'associazione itinerante, anche se è vero che dagli ultimi anni, dalla fondazione dell'associazione, abbiamo lanciato una collaborazione con il Parco delle Golle della Breggia, e dunque principalmente i nostri eventi che organizziamo avvengono all'ex cementificio appunto della Saceba.
0: Bene, e mi sai spiegare quali materiali e quali tipologie di arte presentate anche?
1: Ma lavoriamo a 360 gradi, prevalentemente appunto con giovani artisti svizzeri che sperimentano nell'ambito delle arti visive, fotografia, pittura, installazione, performance, e poi appunto generalmente noi organizziamo due eventi all'anno, una mostra d'arte e poi invece una serata di cinema. Dunque un altro campo in cui lavoriamo è anche proprio quello del cinema.
0: Bello, bello, mi piace molto il cinema, grazie mille.
2: Grazie ancora per la vostra voce, e magari ricordiamo anche al nostro pubblico che possono, ci sono in giro i codici QR dell'Associazione Scintilla se volete fare delle donazioni. Mi è stato detto di ricordare questo. E è tutto? Ah sì, c'è un'ultima cosa.
1: Ne approfitto perché nel 2026 Associazione Più 41 compie 5 anni dalla prima mostra, e il 12 di settembre organizzeremo un evento un po' per celebrare questo primo traguardo, e ecco, salvatevi la data, 12 settembre, sabato, faremo un grande progetto e vi aspettiamo numerose e numerosi. Grazie mille, ciao a tutti.
2: Super, grazie mille per questa informazione, e con questo continuiamo con la musica. E ringraziamo a tutti e a tutte che ci state ascoltando, e niente, vi ricordo che state ascoltando Radio Gwen, la vostra radio preferita.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Adesso arriva CSA Germoglio, siamo qui al Festival Scintilla e vogliamo presentare questa cooperativa. Adesso ascolteremo un po' le loro storie. Intanto si ascolta anche tanta bella musica, qua è caldo, è umido, ma non si sta male sotto gli alberi. Eccoci qua, benvenuti. Allora, chi è che abbiamo qua?
1: Allora, io sono Agata.
2: Piacere, Lorenzo.
0: Ecco, di cosa vi occupate? Ho detto giusto, si dice cooperativa, la CSA Germoglio?
2: Allora, noi siamo un'associazione. L'associazione è una CSA che sta per comunità che sostiene l'agricoltura.
0: Bene, grazie. E come la gente può raggiungervi?
2: Noi ci troviamo a Breganzona, in via Bonoli 13, e abbiamo un pezzo di terra che condividiamo con tutti gli associati. Quindi funziona che settimanalmente abbiamo dei lavori e abbiamo della verdura che ci dividiamo tra soci ogni settimana.
0: Bello, bello. Quindi può venire anche gente dall'esterno dell'associazione per poter coltivare le proprie verdure?
1: Allora, bisogna fare un abbonamento se si vuole venire a coltivare la propria verdura. Poi facciamo delle ore insieme per mantenere l'orto e coltivare le varie verdure. E poi ogni settimana si può ritirare una cassetta con le verdure di stagione.
0: Buono, buono, ci sta. Inoltre, da quanti anni è che siete lì? Tra l'altro mi sembra che tempo fa vi vedo ogni tanto quando passo per strada. Ho detto adesso prima o poi mi devo iscrivere anch'io, perché è sempre importante mangiare frutta e verdura del posto, più sana, genuina, che andare sempre a comprarla in commercio, che non si sa mai i pesticidi, né? Raccontateci un po' questa cosa qua.
2: Sì, no, scusa, puoi ripetere la domanda?
0: Che è importante, no, mangiare frutta e verdura del posto senza pesticidi e conservanti, cioè immagino che la vostra verdura è così.
2: Sì, allora, appunto, penso che la domanda era quando era nato il progetto. Sì, allora, nasce durante la pandemia. Quindi durante la pandemia i proprietari del terreno hanno cominciato a coltivare un piccolo spazio, un piccolo orto, e pian piano poi sempre più gente si è interessata al progetto, cercava appunto l'area aperta. Personalmente per me, ma come anche altre persone, c'era proprio quell'interesse, quella voglia di proprio toccare la terra e quindi essere anche partecipi su quello che è proprio una produzione di verdura. Quindi sì, il bello è che sai poi da dove viene la verdura, quindi sei proprio partecipe nelle attività e ti rendi conto anche come crescono le verdure. Certe cose probabilmente non sappiamo come crescono, e anche un discorso anche di stagionalità. La cosa bella è proprio il fatto anche quello dei lavori in compagnia. Quindi sì, come diceva giustamente Agata, c'è una quota associativa da pagare per ricevere la verdura, ma siamo aperti appunto a gente che è interessata anche a fare un periodo di prova, una giornata, o anche appunto abbiamo la possibilità anche di un mese di prova.
0: Bello. E la vostra frutta e verdura qual è? La vostra frutta e verdura preferita qual è?
1: Allora, noi principalmente abbiamo verdura. Ma a me piace un po' tutta, diciamo che d'estate chiaramente i pomodori e i cetrioli, una bella insalata con quelle due verdure lì va sempre per la per la stragrande, ecco.
2: Ma io direi adesso sto aspettando l'anguria.
0: Bella rinfrescante per l'estate, grazie mille.
3: Vi ringraziamo per il vostro tempo. Magari ci potete anche dire futuri progetti che potete condividere con noi qua e a chi ci ascolta dalle frequenze.
2: Allora, progetti di date importanti adesso non me ne vengono in mente, ma appunto noi siamo sicuramente tutti i sabati al mattino appunto all'orto di Breganzona, e abbiamo anche un mercato, quindi c'è anche la possibilità di acquistare altri prodotti come il pane, il formaggio o la verdura. Ecco, quindi ci trovate sempre il sabato mattina.
0: E ora cosa volete farci ascoltare col vostro vinile? Ah no, scusate, non c'è nessun vinile. Intanto grazie mille per la vostra presentazione. Avete qualche evento in programma?
2: Ma se no
1: non nell'immediato, mi sembra. Non nell'immediato. però potete seguirci sulla pagina Instagram che vi teniamo aggiornati.
0: Grazie mille e alla prossima.
3: Grazie ancora. E abbiamo ricevuto una richiesta per quanto riguarda un vinile da parte di Tim, che ci condivide il suo vinile di Liberato. E non so che traccia, come si chiama la traccia, ma lo scopriremo oggi. E Tim dice che è il suo gruppo preferito, quindi ascoltiamolo insieme. Buon ascolto.

0: E ciao a tutte e tutte, questa è Daniela Baiardi per Radio Gwens. Vi ricordiamo che siamo al Festival Scintilla, qua al Parco Cianni, Lugano. E siamo molto fortunati ancora di essere qua all'ombra. Siamo molto contenti e contente. E adesso come ospite abbiamo Casa Sul, abbiamo Mattia, che gentilmente ci offre la sua voce e il suo tempo e la sua presenza. E partiamo subito con le domande. Mattia, come stai oggi?
1: Bene.
0: Super, super. E ci puoi raccontare magari Casa Sul in breve? Come lo presenteresti magari a un bambino di 8 anni?
1: Prima era 5, adesso 8, devo capire cos'è la differenza. Beh, è un centro culturale. Con l'idea dietro c'è Verzasca Foto, quindi la proposta di base è la fotografia, però poi è uno spazio, quindi il nostro obiettivo è renderlo il più accessibile possibile. Abbiamo delle open call con il quale si può interagire, creare delle attività, proporre delle attività e niente, ecco. Quindi
0: come sei diventato parte di questa associazione? Qual è stato il tuo primo passo o come si è formato il tutto?
1: Ma il mio ruolo all'interno dell'associazione, appunto, è che dietro Casa Sul c'è Verzasca Foto, è nato già molto prima che effettivamente nascesse Casa Sul. E in realtà io facevo il grafico per il Verzasca Photo Festival e poi da lì sono stato chiamato ad entrare nel gruppo e voilà, quello è in realtà il mio collegamento.
0: E finora qual è stato il tuo evento preferito a Casa Sul, che ti è piaciuto, che ti è rimasto nel tuo cuore?
1: Sono quelle domande che non puoi rispondere veramente. No, tutti gli eventi in realtà hanno delle caratteristiche che ci piacciono. In realtà quello ti rispondo dicendo che gli eventi più belli sono quelli che dove vedi la moltitudine di persone diverse che si trovano, o soprattutto i feedback alla fine della serata, dove vedi persone anche da altre parti del mondo arrivano e condividono tutto lo stesso pensiero, che appunto è un ambiente aperto e si sono trovate a casa loro letteralmente, che secondo me non è per niente scontato.
0: Giusto, giusto. E siete anche invitate tante realtà del Ticino, no? A volte a partecipare, perché non c'è un confine per voi, chi si propone, giusto? In tutto per quanto riguarda l'arte, la cultura.
1: Sì, appunto, non è neanche che invitiamo, è più che altro che cerchiamo di essere più aperti possibile ad accogliere le proposte, quindi è proprio al contrario. Quindi se ce n'è la possibilità, se si riesce, chiaramente appunto siamo un team al momento ancora di volontari, perché è un progetto in divenire, però diciamo, se ci sono le idee, se ci sono le proposte, noi cerchiamo di realizzarle insieme, poi chiaramente nell'ordine della fattibilità.
0: Grazie.
2: Un paio di ultime domande. Avete qualche progetto in futuro?
1: Salvare la casa, in primis, che senza di quella sarà difficile continuare. Al di fuori di questo, sì, durante l'estate abbiamo alcune attività previste, tra cui esposizioni, concerti e in particolare una collaborazione anche con Radio Gwen, che stiamo cucinando questi giorni, e non so se aggiungere altro.
0: Stiamo facendo la mise en place, ecco.
2: Allora, auguri che questa casa rimanga perenne per sempre. E cosa ci racconti con la tua musica che vuoi farci sentire?
1: Abbiamo portato l'album della Iena, questa band svizzera composta da ticinesi e parte da ogni parte della Svizzera, ed è un concerto che abbiamo svolto l'anno scorso, uno dei primi nel giardino, e abbastanza significativo per quello che è la vibe sia della giornata ma anche di quelle di Casa Azul.
2: Grazie mille, auguroni.

0: E ritorniamo qua, sempre al Festival Scintilla, siamo al Parco Cianni, state ascoltando Radio Gwen e Daniela Baiardi che vi parla e vi accompagna in questo bellissimo viaggio di presentazioni di associazioni che sono qua presenti. E adesso abbiamo qua tre ospiti. Ci potete presentare che associazione fate, di cui fate parte e qualcosa di voi, non so.
1: Sì, allora noi siamo siamo in tre, non siamo ancora un'associazione, praticamente un'associazione in divenire. Il progetto Aria è ha l'obiettivo di in qualche modo unire le realtà associative indipendenti che ci sono in Ticino, che ce ne sono un sacco, che fanno un sacco di cose belle, prese bene, e che ognuna lavora tanto nel proprio, e in qualche modo ci piacerebbe, o quello che proviamo a fare, intrecciare un po' i percorsi di ognuna di queste realtà. Quello di oggi è un primo evento, una prima occasione per fare questa cosa.
2: Esatto, noi abbiamo organizzato insieme a Lugano Scintilla questa piccola fiera delle associazioni e vedremo cosa faremo in futuro.
3: Non so cosa aggiungere, in realtà l'idea è proprio di promuovere e rendere ancora più vivo il tessuto sociale che c'è sul nostro territorio, soprattutto collegare le realtà del territorio, perché spesso il mendrisiotto lavora un po' da sé, il luganese idem, bellinzonese, locarnese. L'idea è proprio di collaborare, di creare quindi delle sinergie, e al momento è uno spazio astratto e non ancora fisico di collaborazione, unione. Speriamo però di poter facilitare, promuovere, favorire uno scambio, diciamo, tra realtà.
0: E quando è nato veramente questa... Cioè, magari vi siete trovati un bar, non lo so, in biblioteca o all'università. Cos'è stato la scintilla?
1: È stato un viaggio in treno, penso a gennaio, novembre, 25 novembre 2025, molto recente. Che un viaggio in treno in cui per caso abbiamo incontrato Cla e Virgi e ci siamo trovati a fare chiacchiere di questo tipo, e da lì poi le chiacchiere hanno continuato ed è nato questa cosa che ancora non ha una forma definita, ma pian pianino evolverà insieme alle realtà che ci partecipano.
3: Sì, il tutto è nato da una riflessione di come ci fosse un poco dialogo in alcuni casi tra realtà indipendenti. Ci siamo dette un peccato spesso non conoscere gli eventi di realtà del territorio, facciamo qualcosa. E quindi abbiamo pensato poi di interpellare attraverso un sondaggio, e interrogare in un certo modo attraverso un sondaggio le associazioni, e abbiamo raccolto e comunque riscontrato un certo consenso, e quindi abbiamo deciso poi di andare avanti e portare avanti questo progetto.
0: E magari una delle ultime domande: cosa sarebbe il vostro logo o qualcosa che vi rappresenta, o i colori o un vestito, non lo so.
3: Allora, non abbiamo ancora un logo, quindi qualora qualcuno di voi dovesse avere delle idee, noi le accettiamo molto volentieri. Anche a livello di colori l'aria non ci aiuta molto come concetto, quindi accettiamo consigli, suggerimenti di qualsiasi tipo, ma anche se qualcuno vuole farci il logo gratuitamente, noi non diciamo di no. No, sto scherzando, l'arte viene pagata, non vi preoccupate, ci pensiamo, però accettiamo suggerimenti.
1: Beh, il nome Aria permea tutto, collega e ci dà aria per respirare, quindi questo è vagamente il concept del nome.
4: Avete delle idee che volete sviluppare in futuro? C'è qualche progetto in ballo? Qualsiasi cosa?
2: Allora, in realtà sì, abbiamo l'idea di creare un sito internet, e poi un primo passo sarà, se riusciamo a concretizzarlo, avere un piccolo spazio dove speriamo di organizzare eventi con la collaborazione di altre associazioni, collettivi, e poi il resto non lo spoileriamo perché
3: è tutto in divenire.
2: Perché è tutto in divenire, giustamente.
4: E ora cosa ci volete far ascoltare?
3: Abbiamo portato un vinile di Manu Chao. Il vinile, l'album è Clandestino del 1998, la canzone è Il Viento, scusate la pronuncia, perché parla della precarietà della vita e secondo me anche delle, in un certo senso anche di tutte le nostre realtà che spesso non possono contare su una stabilità, diciamo, e quindi abbiamo proposto questa canzone.
4: Grazie mille per la vostra presentazione e auguroni. Grazie.

0: Ed eccoci qua a Radio Gwendalyn, sono Lia, qui sempre al Festival Scintilla e abbiamo qua come ospiti Ciclo Officina Miau. Chi è che c'è qui con noi?
1: Sono Nick
2: e Andrea.
0: Benvenuti, raccontateci un po', com'è nata questa associazione?
2: Beh, è nata da un gruppo di ragazzi che avevano voglia di riparare un po' le loro bici, che poi si è espanso un po' in tutti i livelli e abbiamo cercato di collaborare con tante altre associazioni, che poi è nata e sfociata in un club quasi di non ciclisti, perché poi alla fine siamo tutti dei ragazzi che hanno la passione di ripararsi la loro bici e vogliono espandere questa conoscenza ad altre persone che vogliono riparare le bici anche dei amici, dei conoscenti, e quindi arriviamo a trovare uno spazio comune dove lasciamo a disposizione tutta l'attrezzatura che ci vuole per riparare una bici e collaboriamo con i proprietari per ripararsi la loro bici in autonomia, così capiscono anche un po' la meccanica pian piano.
0: Molto amatoriale, quindi. E poi qua ho visto nel vostro sito che dite anche che siete fate bici popolare e partecipativa. Questo cosa significa?
3: Beh, noi organizziamo anche degli eventi, delle pedalate collettive in cui tutti possono partecipare, qualsiasi bicicletta e persone ben accetta. Cerchiamo di farne una ogni stagione e di solito sono dei giri più o meno di, non lo so, una ventina, trentina di chilometri, che sembrano tanti così detti, però in realtà si fanno, sono dei giri accessibili a tutti. Questa è un po' l'idea di fare gruppo, godersi un momento insieme e girare un po' per il nostro territorio in bicicletta, ecco, sì, questo.
0: E quali sono i vostri giri preferiti? Bosco, lago, c'è un posto che prediligete di più per fare questi incontri?
3: Ma in realtà i giri sono molto variati, ci capita di andare sull'asfalto, sullo sterrato, in alcuni pezzi anche magari bisogna portare in spalla un attimino la bicicletta, quindi io personalmente preferisco la ghiaia, però è una cosa mia personale.
0: Sì, così fai le frenate più magari etiche, epiche.
3: Esattamente, sì, a volte cadiamo anche, ma quello non lo postiamo mai su Instagram.
0: Deve essere divertente. E da quando è che siete nati e dov'è che vi possiamo trovare?
2: Ma allora, è nato tutto al Morel, quando un gruppo di ragazzi si sono riuniti e non sapevano poi bene che cosa fare. Ci sono tante poi annuali che noi facciamo, perché comunque ricorriamo alla quarta annualità di questa ciclofficina, che bene o male poi è sempre molto variabile perché tante persone vanno, tante persone arrivano, quindi alla fine festeggiamo volentieri con tutti quanti questo grande rinnovo anche generazionale, perché poi comunque includiamo veramente una grossa fascia di persone che sono appassionati da tanto tempo oppure appena arrivati nel mondo del ciclismo, che vogliono capire un po' di più anche sulla meccanica, e quindi riusciamo a coinvolgere un po' tutti.
0: Bello, bello. Quindi in conclusione, amanti della bici, si impara come aggiustare la propria bici, passare del tempo insieme. C'è qualche programma in vista?
3: Noi ci troviamo ogni martedì, adesso faremo una pausa estiva ad agosto, però ogni martedì a Breganzona ci potete trovare, chiunque è ben accetto, più o meno di solito a partire dalle 5:30-6 di sera fino alle 20, ma a volte si va anche un po' oltre. E prossimi eventi, in realtà sì, martedì prossimo ci sarà la proiezione di un documentario sulla bicicletta, in realtà sulla ciclofficina, quindi chi vuole sicuramente ben accetto.
0: Volentieri, dai, mi manca solo che mi compro una bella bici, perché da anni che non vado più, mi piace un sacco, e dai, spero che presto riuscirò a venire da voi.
3: Se caso, chi non ha una bicicletta può passare in ciclofficina, ne abbiamo, si può decidere di aggiustarsi la propria bicicletta, oppure di, ne abbiamo anche alcune disponibili a buon prezzo.
0: Grazie mille. Adesso cosa ci fate ascoltare?
3: Allora, questo è un vinile che ci ha portato il nostro caro presidente Gino. È un'elettronica un po' pesante, ma quando ci hanno detto che l'evento era alle 3, pensavamo alle 3 di notte, quindi ecco. Quindi niente, ecco, è un vinile che ci ha portato Gino.
0: Grazie mille, grazie della vostra partecipazione.

0: Avete appena ascoltato la canzone di Raw che si intitola Unbe, tra parentesi, Eric Moore Mix, quindi era bello techno. E siamo sempre qua al Festival Scintilla, questa è Daniela Baiardi per Radio Gwen e adesso abbiamo con noi qua Lisa di Seminterra, giusto? Lisa, come stai oggi?
1: Ciao! Bene, grazie. Un po' accaldata, ma penso come tutti. E è un piacere essere qui e rappresentare Seminterra. Siamo appunto un collettivo agricolo sul piano di Magadino. Facciamo agricoltura sostenibile, biologica e ci ispiriamo a appunto un'idea di cambiare un po' il sistema di produzione alimentare, fare qualcosa di un po' diverso in Ticino. E esistiamo da 6 anni e appunto
0: grazie. E c'è un posto fisico dove vi trovate, dove svolgete queste attività?
1: Sì, siamo sul piano di Magadino, Sant'Antonino Gudo, in quelle zone lì, e appunto abbiamo un terreno di un ettaro e mezzo e siamo sempre lì. Io particolarmente al momento.
0: E come sei entrata in contatto con questa realtà? Cosa ti ha spinto?
1: Ma allora io ho studiato scienze ambientali, quindi già un po' nel settore sostenibilità e ero curiosa di vedere un po' in Ticino che realtà c'erano e ho fatto la volontaria per un po' di tempo cercando un po' cosa c'era in Ticino e poi piano piano conoscendo le persone ho iniziato a far parte più attivamente.
0: E qual è una delle tue attività preferite di questa associazione?
1: Ma penso che sia un po' la varietà, non penso di averne una, ma è un po' la varietà del fatto che abbiamo appunto diversi ortaggi, abbiamo delle aiuole con delle parcelle appunto molto diverse. E quindi c'è tanto da fare e è un po' appunto c'è da bagnare, c'è da diserbare come si fa appunto in agricoltura, ma anche il raccolto e proprio un po' vedere la natura, quello che ci offre, le diversità, i colori e sì, questo mondo agricolo diverso.
0: E quanti in siete più o meno, tutti insieme?
1: Allora di fissi appunto salariati siamo in 6 e poi ci sono i soci che appunto ricevono una cassetta settimanalmente, ogni 2 settimane a dipendenza dell'abbonamento e ci sono circa 130 abbonati e poi però ci sono anche i soci della cooperativa che è un po' più estesa e quindi adesso il numero esatto non saprei dire, ma appunto gli abbonati sono circa 130.
0: E futuri eventi o progetti che potete condividere qua con noi?
1: Ma allora abbiamo la festa di Seminterra sui campi, se volete tutti venire, il 29 agosto, il sabato. È appunto una grande festa, si può conoscere anche proprio il luogo, le persone, si mangia tutti insieme, è proprio un bel momento per condividere quello che è la realtà agricola, ma anche per passarci proprio del tempo e non solo lavorare. Ma chi altro volesse anche venire a trovarci, appunto si può sempre venire i mercoledì, venerdì e sabati.
0: E ti ringraziamo Lisa per il tuo tempo, per il vostro tempo e adesso continuiamo con la musica, sì? E, o c'è qualcosa, vorresti dire qualcosa Lisa?
2: Via. No. Ero solo curiosa di sapere che cosa ci vuoi far ascoltare adesso.
1: Vi lascio la scelta a voi che non mi sono organizzata in tempo, quindi tutta vostra.
2: Ok, grazie mille.

0: E siamo sempre qua al Festival Scintilla. Avete appena ascoltato Jamiroquai con Can Heat e adesso è l'ultima associazione che intervistiamo della serata, perché poi ci saranno altri DJ che suonano. E sì, siamo molto contenti e iniziamo subito con l'intervista che farà Lia, giusto? Un po' tutte e due. E, allora, iniziamo subito con chi è Scintilla? Chi è l'associazione Scintilla?
1: Chi vai, Ludo?
2: Siamo noi. Beh, l'associazione Scintilla è un'associazione che si muove principalmente durante l'estate, forse. E siamo presenti nel boschetto fino all'anno scorso e chissà. E quindi, ecco, è un provare a unirci e stare in questo posto bellissimo sotto diversi generi culturali, dalla musica al far qualcosa insieme che sia come oggi un'associazione, una ecco. E questo è quello che mi viene in mente in questo momento. Qualcuno ha qualcosa da aggiungere?
3: Beh, io vi aggiungo l'inverno perché siamo un po' attivi anche d'inverno. Abbiamo diversi progetti, abbiamo Mano a Mano, quel furgoncino laggiù che si sposta nei parchi pubblici delle città e offre gratuitamente attività di socializzazione per gli adulti e atelier creativi per i bambini. E poi, beh, di recente abbiamo anche una novità perché abbiamo aperto uno spazio creativo a Pregassona, si chiama Atelier Mano a Mano. E offre anche lì attività per ora più che altro per i bambini, ma vorremmo organizzare qualche aperitivo creativo molto presto, qualche cena comunitaria, insomma qualcosa di interessante per ogni età, perché le nostre attività sono sempre abbastanza studiate per soddisfare tutte le persone.
4: Posso aggiungere qualcosa anch'io, oltre all'estate e l'inverno? Le mezze stagioni. No, le nostre attività sono principalmente gratuite perché ci piace l'idea che tutte e tutti possano parteciparvi. Chiaramente questo poi ha dei limiti, nel senso che abbiamo dei mezzi molto limitati e per cui chi ci può sostenere lo può fare, per noi è un grande aiuto. Così da poter continuare a non far pagare l'entrata al festival e non far pagare troppo le nostre attività e continuare con questo principio.
5: Allora, siete di Lugano, l'associazione si chiama Lugano Scintilla. Da quanto tempo è che siete attivi?
2: Dal 2023, mi dicono dalla giuria.

0: Sì, però infatti l'associazione, cioè mano a mano c'è da più tempo e poi dalla straordinaria si è creato proprio l'idea di diventare un'associazione nostra in privato e da lì siamo andati nei parchi e poi piano piano abbiamo collaborato sempre di più con Longlake e oggi siamo qua.
1: E come mai il nome Scintilla? Da cosa è nata questa idea di chiamarvi così? Dai, dai, sicuramente qualche ispirazione l'avrete beh avuta, no?
0: Beh, dalla scintilla che vediamo negli occhi delle persone che vengono a frequentarci e del fatto che diventiamo tutti un po' più scintillosi dopo dei momenti del genere di socializzazione.
2: Addirittura durante questi eventi abbiamo sempre con noi il glitter point. Perché se qualcuno non si sente abbastanza all'altezza della serata, poi a una certa scatta glitter ovunque, su tutti e tutte. Voilà, è un modo anche quello per sostenere l'associazione, oltre ai vari sticker che ci sono in giro con i QR code e le borse che abbiamo fatto stampare per queste occasioni. Ci sono anche appunto i glitter point dove ci si può truccare.
3: Io devo pensare alla mia domanda, scusate, devo ricaricarmi. E cosa vi potrei chiedere? Qual è il vostro momento o evento preferito? Avete dei top 3? Sì, che fate voi, che vi piace tanto ricondividere con gli altri?
4: Beh, a me piace molto l'estate, cioè l'estate a luglio qui con Radio Gwen è sempre divertente, si sta sempre bene insieme, molto impegno, molte ore di presenza qui, ma si sta benissimo. Trovo che è la cosa più magica che facciamo.
2: Io sì, condivido che è un momento veramente speciale e per me tutte le volte che riusciamo a coinvolgere tante persone, adesso è bello anche quando c'è un piccolo gruppetto, però in queste situazioni c'è questa caratteristica che ci sono dei momenti magari inaspettati anche dove la gente si raduna ed è tantissima ed è una cosa super armonica, tipo appunto quando vediamo tantissime persone che reagiscono a un DJ piuttosto che a un atelier dove c'è un'attività che convince magari di più di altre o che invoglia e lì si crea veramente una sorta di magia e tutti fanno la stessa cosa contemporaneamente, è davvero un po' una magia, bello.
1: Qual è il tipo di evento che amate di più fare? Tipo tra musica o appunto per i bambini o culturale?
0: Beh, principalmente tramite gli atelier, perché anche l'esperimento di fare un festival è nato negli ultimi anni ed è qualcosa che ci sta portando molte conoscenze anche proprio nell'immediato mentre lo facciamo. Quindi noi principalmente ci muoviamo nel creare dei momenti di atelier, quindi questi sono di sicuro dei momenti interessanti. Poi quando abbiamo visto che si riesce anche a fare una roba del genere e mettere di mezzo tutto quello che abbiamo un po' imparato, lo trovo anche lì interessante, continuare un po' a modificarsi.
2: Mi viene anche in mente quella volta, cioè un paio di volte abbiamo fatto opere d'arte pubblica, diciamo, quindi colorato un po' i quartieri, così anche lì c'è stata una bella partecipazione e un'esperienza unica.
5: A noi piace in particolare fare cose che siano comprensive di tutti e di tutte e di chiunque. E anche a livello di attività, quindi musica con disegno, con atelier, cioè senza separare le cose.
4: Aggiungo, sì, senza separare le categorie, per categorie le persone, no? Famiglie, bambini, anziani, non importa. Cioè, è per questo che iniziamo al pomeriggio quando ci sono 36 gradi, perché vogliamo che ci siano orari per tutti, insomma.
3: Ultimissima domanda, futuri progetti o eventi che potete condividere con gli ascoltatori e le persone che sono qua al momento, al festival?
2: Sì, appunto questo nuovo atelier che potete seguire sui social, atelier mano a mano, dopo questo luglio qua al Parco Ciani. Dove tra l'altro settimana prossima ci sarà un atelier di 3 giorni dove dove andremo a decorare una scenografia del Buskers Festival in Punta Foce. Lì appunto ci saranno un po' più attività proposte dall'atelier, soprattutto a settembre contiamo di avere tante cose belle, ed è uno spazio tra l'altro temporaneo perché ci sarà più o meno fino alla fine anno, e dopo saremo ancora alla ricerca di uno spazietto, quindi se avete qualcosa da proporci fatevi avanti.
3: Cosa ci potete dire del brano che avete scelto?
5: È una canzone che si intitola Happy People, l'ho scelta per questo motivo, e siamo un po' a caso, no? Insomma, però c'è il sax, quindi si sposa con l'estate, e ascoltiamola.
3: Grazie mille per la vostra presenza, le vostre voci.
4: Grazie a Radio Gwen. Grazie a Radio Gwen che anche quest'anno ci ha supportati, e indispensabile presenza perché davvero non avremmo potuto fare senza.
3: Grazie mille, e adesso ci ascoltiamo questo brano.

Ciao, ciao, ciao. Adesso mettiamo una canzone di Egyptian Lover che si chiama Egypt, Egypt. E lui aveva suonato nel cortile del Face durante forse un after del Buskers o comunque un'occasione estiva, molto calda, molto bella. Quindi siamo molto molto contenti. Adesso la Dani solleverà questo disco triangolare bianco con effetto marmorizzato e riuscirà a trovare molto difficoltosamente, ecco, l'inizio della canzone. Buon ascolto.

Ed eccoci tornati in diretta su Radio Gwendolyn e volevo appunto presentare il nostro carissimo DJ che inizierà a suonare tra poco. Abbiamo qui Jerry Ugo, in arte DJ Rabbit. Quindi buon ascolto e ci sentiamo più tardi.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

sbagliata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

tutta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Eccoci, eccoci qua, neanche la pioggia ci ferma, ragazze e ragazzi. Tra poco ringraziamo DJ Rabbit, un grande applauso. Belli, bravi, bravi. E siamo sempre in onda su Radio Gwen. E, tra poco siamo pronti con DJ Lemox. Si sta preparando, sta affilando le armi, quindi rimanete con noi, non scappate, che tanto smette di piovere. Mi raccomando, abbiamo fede. E grazie a tutti e a tutte. Ciao.

Buenos días.

sexta lección.

My nights are warm and tender.

satisfied.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Marc Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce, il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio, l'organo Hammond che disegna armonie anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Marc Ribot pronuncia Name, succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Marc canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Marc ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.

Chitarra e violoncello si guardano come specchi incrinati. Ogni nota è un riflesso che non coincide più con l'originale. La chitarra di Grabs scandisce un rosario di note e il violoncello di Nikos Veliotis disegna archi che si posano di sbieco sulle parole, le piegano, le tingono di un'ombra che prima non c'era. È un tira e molla che non si risolve. La chitarra insiste: era così. E il violoncello risponde: no, adesso è così. E la produzione non fa altro che amplificare la tensione. Con una registrazione asciutta e dettagliata si sentono il legno, l'attrito, il gesto, le dita sulle corde, l'intimità che punge. A 1:04 la chitarra sembra voler mettere pace alle tensioni, ma il violoncello non molla, e a 1:46 le ostilità riprendono. Gli arpeggi di Grabs vengono tagliati dai lamenti di Veliotis. Quale pensi sia il messaggio di questo brano? Non c'è. Almeno non è quello che pensi. Mentre ascolti, scrivi su un foglio tutte le parole che ti vengono in mente. E poi a 1:46, come la chitarra rientra, taglia più velocemente che puoi tutte le parole dal foglio, mischiale e prima della fine del brano ricomponile. Quello è il vero messaggio del brano.